0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: 22 settembre sa festa a San Maurizio e i suoi compagni da legioni de Beana, morti, martoriati in 287 o 288. San Maurizio e i suoi compagni erano militari romani che erano a Auganum, Augan, da chi Massimiano diventò imperatore d'Occidente nel 286, decise di sterminare i cristiani, di scompiali, e Pastafari fece vena da Tebe in Egitto a legione che si trovava cantonata. Era cascato male. I 6.000 soldati che componivano erano cristiani e dunque rifusettini di esecutare l'ordine imperiale. E Pastaragioni funi tutti martoriati do prima all'ultimo. E questa a leggenda da legione tebana. Ciò che è vero sicuramente è che Udegoriono Maurizio e più di un legionario con Eddo rifusettini di piglia parte a una cerimonia pagana ed è perciò che di funi martoriato o secolo che subito una basilica fu creata o luogo in dei divuni martoriati safari si passava nel 287 o 288.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: 22 settembre sa festa a San Maurizio e i suoi compagni da legioni tebeana, morti, martoriati in 287 o 288. San Maurizio e i suoi compagni erano i militari romani che erano a Auganum, Augan, da chi Massimiano diventò imperatore d'Occidente nel 286, decisi di sterminare i cristiani, di scompiarli, e Pastafari fece vena da Tebe in Egitto alla legione che si trovava cantonata. Era cascato male. I 6.000 soldati che componivano erano i cristiani e dunque rifusettini di esecutare l'ordine imperiale. E Pastarragioni funi tutti martoriati do prima all'ultimo. E questa a leggenda da legione tebana. Ciò che è vero sicuramente è che Udegoriono Maurizio e più di un legionario con Eddo rifusettini di piglia a parte a una cerimonia pagana ed è perciò che divuni martoriato o secolo che subito una basilica fu creata o luogo in dei divuni martoriati. Safari si passava nel 287 o 288.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
0: RCF Corsica, sur les ondes et les réseaux sociaux, sempre a canta voi.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: 22 settembre si festa a San Maurizio e i suoi compagni da legioni tebeana, morti, martoriati in 287 o 288. San Maurizio e i suoi compagni erano i militari romani che erano a Auganum, Augan, da chi Massimiano diventò imperatore d'Occidente nel 286, decise di sterminare i cristiani, di scompiarli, e Pastafari fece vena da Tebe in Egitto a legione che si trovava cantonata. Era cascato male. I 6.000 soldati che componivano erano cristiani e dunque rifusettini di esecutare l'ordine imperiale. E Pastarragioni funi tutti martoriati do prima all'ultimo. E questa a leggenda da legione tebana. Ciò che è vero sicuramente è che Udegoriono Maurizio e più di un legionario inconeddo rifusettini di piglia parte a una cerimonia pagana ed è perciò che di funi martoriato o secolo che subito una basilica fu creata o luogo in dei divuni martoriati. Safari si passava nel 287 o 288.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Si de veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.